0: Play Radio. Brand new.
1: Ciao, sono Uelo.
2: Sono Amaro Soler.
3: Sono Rui Paci.
1: Il nostro singolo, Il Sole.